0: e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia, la sofferenza.
1: Poi si svegliò

0: beh, certe volte è meglio dimenticare tutto con un amen, soprattutto quando si è vittima di pettegolezzi. Stamattina su Radio Subasio stiamo parlando di questo, sentiamo una testimonianza.
1: Buongiorno Radio Subasio, sono Silvia.
0: Ciao.
1: Sto andando a lavoro a Rimini e sì, mi sono imbattuta in pettegolezzi che mi riguardavano, avendo tatuaggi e piercing al naso.
0: Sì.
1: E forse qualche orecchino di troppo alle orecchie, secondo le persone. Faccio la babysitter dal 2012 per ben 27 anni.
0: Eh beh.
1: Sì, sono stata scambiata per tossica,
0: ecco.
1: Però nell'arco della mia tossicità detta dalla gente,
0: sì,
1: ho avuto il piacere di essere la babysitter di ben 41 bambini.
0: Ah, però.
1: Tuttora lo sono. La mia piccola Anita ha un anno tra un mese.
0: Piccolina.
1: E delle chiacchiere non me ne è mai fregato niente.
0: Brava, bravissima, perché insomma in questo caso chiaramente uno se ne deve un po' fregare, ecco. Anche voi siete stati vittima di pettegolezzi grossi come questo? 348 075 80 60. I used to be a little better at dancing on my own.